0: bari mu juya kan larurorin idanu na kananan yara. Ga dai wannan matar da ta jima tana kai danta asibitin da ikowa daga karamar hukumar fage.
1: Tun lokacin da nazo da larurar yaran, tun lokacin ina goyen shi yana shan nono. Yanzu a kalla an kai shekara 4. Yanzu ya kai shekara 5 da kusan rabi ma.
2: Me aka ce miki lokacin da kika kawo shi wacce larura yake fama da ita?
1: Lokacin da na kawo shi mun zo ganin likita. Yana larurar idan to sai aka ba mu kwanciya. Ana te mana kemo, ana te mana kemo duk wata. Za a sallame mu a ce mu dawo kaza ga watan kaza. To in mun zo za a sa mishi ruwa drip leda 8 da allurori da taimako je a yi mishi sai a sallame mu. Za mu yi kamar kwana 6 wani lokacin kwana 5 sai su sallame mu.
0: Shi kuwa